finché ne facciamo fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra i bicchieri e faccia mano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con accento.